Come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit